0: Ale no, gioco tutta via, ma un po' qua, perché sono tutta città,
1: però... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di... Ma un po' di...